0: will be inspiration.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulations. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulations. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Mono Muto, and Gentro di Essere Qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono muto, intento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono muto, intento di essere qui.

0: Sono Muto, Vento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono Muto, Vento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono Muto, Vento di essere qui.